Quella malinga già è sotto gusto, era fine mala, se nota mi amore, eres una diabla, mira come baila.

buzzer, larga bota buzzer, larga bota buzzer, larga bota bota bota bota bota buzzer, larga bota buzzer, larga bota buzzer, larga bota bota bota bota bota.